che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

La storia inizia quando, tra le rosse montagne di Comanche, a poche ore di cavallo da Rio Grande, vicino al Paso, in una baracca di lamiera in cima a una collina, tra armadigli, serpenti a sonagli e coyotes, Richard McLean e la moglie Evelyn, Jonathan Street, Archie Love, Robert Kesterson ed altri sei compagni,

dopo una settimana d'assedio, dopo aver minacciato via internet di immolarsi per la patria texana. Alla mattina si è arresa Evelyn McLaren, poi la